0: Ato, miwa donu e minon wa ekwa so kwe miton le ekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle mwye minan doje la jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton le ekè nou min. Nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: Lo ba jere un tu mi dedo ha amo wenu wenu che vuole mo credite ya fo come no sim ma quello lo qui po e me gai na mio foto lui no intan ai e ne ho un cuoco lo sentis godio e non è na me cora però quello cuoco lo fa un fetto a papel tu e giù a connetta eliminetta però mai mi su pa ya ho guati ve top appel ma lo cuoco Gero de chi, a kwa pas konet, bom tato mwo, ale pekando WhatsApp we a video, stories we ne, anamo 466 mwo, en yaka chulo mla boule ton, eliminate, oro chaka ton pa on, en an nawe, 11.6 giga, para konete wile, kakabo en a chiwi, a soje, a kukumon, e follow, yao si, etoile 199, 10, merci ding, kabi yao, boka, super,
0: Bip radio doto e mini 5 tonu kan we ko atan nou kon do kokin fo mi boku doto do men
2: e jinu ko I to maran pa e ho e jo he pe me fije ke ko yo nu le walo e yo nu le wa wi me tron su ta vino no vino le mi Mi tekpo oka honu deblo, ni ama sabo yonu dewa bendo, nko klo uro ukwere yon.